capoccio al mondo che non te cap sentit. Io mi fa pensare, non sai che faccio qui, capoccio al mondo.